0: Tiago.
1: No, ma parlo io uffa, lo dico io. Ma poi quando ci sono le partite non mi guardi mai.
0: È normale, ma tu non mi fai sentire in azione, non mi fai mettere una scopuna.
1: Ma come si può? Io non riesco a parlare con te, non riesco ad avere la tua attenzione. Prima di tutto, quando non sono due rose, sono sette rose. Ho ricevuto un sacco di attenzione da corteggiatori.
0: Corteggiamento,
1: mi manca il corteggiamento.
0: Ma quello corteggiamento, tu devi stare tranquilla.
1: No, non riesco.
0: Rilassa, fammi un bel respiro.
1: Non riesco.
0: Vieni qua. Dai, facciamo pacine.
1: Vabbè, yeah.
2: Ça s'insulte, mais ça s'aime quand même aussi. Samurai Jay a sorti un nouvel album, Amatore, et sur ce morceau Disgraziata, il chante avec Serena Brancale. On les écoutait tous deux dans Molto di più.